0: se fai guadagnare, perché la fate
1: giù. Si mi vai comigo, vai. Si va.
2: A gente tá bem. Tô bem